0: Non si è pregato tanto che lì, e poi c'è stato il nostro figlio, non è stato poi da lì, ma ha detto che non è stato da solo.
1: E se c'è un cari da lì, mi riflesso a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì, ma da chi dice a tutti lì